0: Ascolta.
1: Ma guarda, cavolo, sia Maria.
0: Non so Maria. Maria. In voglia. E cosa va? Uè, guarda Andrea! Ma dove sono le coglioni? In come è? Non è mai, io non mi ha dopo la giornata, qua, ma così! Ma la mamma sta giù, non è che non ha fatto un massimo!

0: Diana, ven qua, secondo qua. Chiamo Angolo, ma io non posso là.
1: Andiamo a casa.